tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

nel farsi dar retta un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai.

adulto e ti lasciavo graffi sui segni. Per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiato, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li hanno ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da tre anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai. Ma senza che gli altri ne sappiano niente.

stare al dito farai l'amore, per amore, o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire

0: Top Italia.
1: È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: musique italienne, Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Ad aprire il ballo alle 8:30 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Dalle donne di Bologna per l'alpino Renato Zuliani son fiori di gamba.

0: domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E vous avez raison. E adesso per Bianca e Fernando, nonché per Natasha La Gioia, da Gianni Diego, Bugiardo Amore.

Gentilmente richieste da Gelissa Dionisi, nonché per Paola Gerussi, Nunzia e Brigitte Camilleri, ugualmente per Antonio Imbriani e Lucia da Claudio Villa, Rondinella Forestiera.

E adesso per Anna D'Amario, nonché per Dominique Di Mascio, da Claudio Villa, una toccante canzone marcia, O Soldat Namorat.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher pour l'avoir. Attention.
1: Dai, non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra i cappuccini, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. La domenica mattina, poi.
0: Sì.
1: È un po' difficile.
0: Dinos de quel coin tu es, parce que finalement.
1: Allora, io sono di Atina, provincia di Frosinone, Montecassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì, beh,
1: Raffaele è di Casalbieri.
2: Casalbieri, Atina.
1: Casalbieri.
2: Siamo vicini.
1: Siamo nella valle di Comino.
2: La valle Comino, voilà.
1: Sì.
2: È un provincia di Frosinone.
1: Esatto. Ecco. Esatto.
0: On parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo.
0: Qu'est-ce que tu nous
1: proposes? Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ti porto? Dove ci porti?
0: Dove ci porti? Dove ci porti? Vai.
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era. Emanuela, la cartola in Italia, questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche. Unitamente a Pesaro, Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Cattegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Buccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovane, di Viviani e un'Assunta del Maratta, il museo annesso alla chiesa a vantaffreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il Cortile d'Onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo. Da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Sarimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne, questa è per te Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Allora, tanti auguri sì. ancora a Corinne, da parte mia, da parte nostra, cappuccino, sì. domenica mattina. Allora, buongiorno.
1: E un saluto alla Mengual, parce que lui il m'a dit que aussi, dans sa partie cinéma, il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon dieu, rien, c'est secret.
2: Deux stars du cinéma italien.
1: Des stars, évidemment, okay. avec Alain, c'est toujours les stars. Alors voilà, alors là, je crois que c'est un certain Umberto qu'on adore. Hein.
0: Ouais, sì, sì, rimaniamo sempre negli anni 79-80, dai.
1: Ah, io direi 77, dipende da che canzone è.
0: Non te lo dico, non te lo dico, no. Non te lo dico perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo dopo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, in B. Oggi non hanno giocato, giocano sì, insomma, ancora non
3: ha giocato.
2: Dimmi una bella notizia allora.
3: Ebbene, veniamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, sì. Scomparso a 83 anni, storico giocatore nerazzurro, è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977. 570 partite, 162 gol e 4 scudetti. Campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso veniamo ai risultati con gli anticipi della quinta giornata. Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, a Udine Cagliari Udinese 1-0, Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. E questa è la classifica: Roma Lazio Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone Juventus e Sassuolo 7, Atalanta Lecce e Napoli 6, Udinese Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con i risultati della quinta giornata: Juventus Stabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e la Sverona, la Nerossi Vicenza, Mantova Pisa e Modena Empoli si giocano oggi. E questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mantova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli Pisa 6, Cremonese Entella e la Nerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Allora ogni continuiamo domenica... Sì, allora, sì. Continuiamo.
2: No, mais, continuiamo. On se rode, hein, c'est normal, hein, c'est la première.
4: Scusami, Enrico. Oh là là. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: 06 95 66 31 59. N'hésitez pas à appeler Emmanuelle parce qu'elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons.
4: Certo.
2: Peut-être un peu plus les années 70-80. Voilà, un petit
4: certo,
2: peu plus
4: 90.
2: Récent, même, 2000
4: se qualcuno vuole. Sì. Eccoci. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 e incontriamo uno degli artisti più originali. Originali.
2: Un siciliano.
4: Straordinari della musica italiana. Sì. Secondo te chi è?
2: È un siciliano, io lo so.
5: Scomparso qualche anno fa.
4: Esatto.
2: Bravo.
4: Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia. È centro di gravità permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein? Sì. Elle est assise sur une chaise.
1: Non, non, non, mai visto.
0: Ah, era fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance italienne. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Però era, aveva uno stile.
0: Aveva des scarpe
1: suo.
0: Per fare la marche dans la montagne.
1: Però aveva un suo stile.
0: Super,
1: allora, i cantanti, gli artisti sono tutti così. Sono uno stile.
0: Allora là, tu vas nous proposer quelque chose. Stile, attention.
1: Allora,
0: de toutes les couleurs, au niveau des cheveux même. Hein.
1: Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi. È una Loredana Bertè. Molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme. Si chiama E la luna bussò.

0: la nominata prima, la
1: sì.
0: Fiorella,
2: Fiorella,
0: Fiorella Mannoia con la sua mariposa, che sai cosa significa mariposa?
1: No, che cosa?
0: Farfalla.
2: Ma sì, la farfalla.
0: Farfalla, una farfalla libera di volare dove vuole.
1: Bello.
0: Molto.
3: La strega in cima al robo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Ampio accordo con Danimarca e Groenlandia che garantisce agli USA diritti militari permanenti sull'isola artica. Nessun costo per noi, riferisce il presidente USA Trump, e nessun nostro avversario potrà mai stabilire una base o una presenza militare in Groenlandia né effettuare investimenti sensibili nell'area senza la nostra esplicita approvazione scritta. La premier danese Frederiksen conclude: è vantaggioso per la NATO e per l'Europa. L'accordo comunque sarà finalizzato nelle prossime settimane. In un duomo gremito, l'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, ha sollevato le ampolle con il sangue nuovamente liquefatto del patrono San Gennaro. Il prodigio è atteso tre volte l'anno, il 19 settembre, giorno del martirio, e ricorrenza il 16 dicembre, nel giorno in cui nel 1631 Gennaro salvò Napoli dall'eruzione del Vesuvio, e il sabato prima della prima domenica di maggio. Traslazione reliquie. Le celebrazioni per la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, nell'ottavo centenario della sua morte, avranno quest'anno un carattere inedito. Sarà presente, oltre al cardinale Zuppi, il presidente della Repubblica Mattarella, come espressione della rappresentanza dell'intero paese. Innovando la tradizione, non sarà coinvolta infatti una singola regione, non solo l'Italia, ma idealmente tutto il mondo. Dopo un vaccino anti-Covid, finisce sulla sedia a rotelle. Riconosciuto l'indennizzo vitalizio, assegno bimestrale a un imprenditore agrigentino. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Bel tempo al nord e sulle regioni centro-meridionali senza fenomeni significativi. Situazione più instabile sulla Calabria ionica e sulla Sicilia centro-occidentale, dove sono attesi rovesci temporali.

sole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

È un discorso da tutto folle, per me la musica è l'unica. E mi piglia male comunque pensare che potrebbe non andare per qualche motivo.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. Per due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai ai ai ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo. E ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai.

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: più naturale.
1: Top Italia, prima radio italiana in Francia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sorriso e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

sempre il bisogno di dirti, nell'abisso dei giorni più tristi, ti amo.

0: Radio Top Italia.
1: Un segreto ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

bottiglia intera e che mi manchi da morire, eppure il cane non la smette di abbaiare. E sarà che ogni volta che ti penso ricomincio sempre.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Top Italia.
1: Tu che non ti diverti ma ridi, collezioni ricordi sbiaditi, li cercherai.
2: Braccialetti colorati con i nodi bruciati, dagli accendini prestati, da sconosciuti incontrati, con i costumi ancora bagnati e quanti nomi scordati,

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: écoutez Top Italia, première radio italienne en France.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.